non avete da mostrarmi un'altra macchina? Repeat, repeat, repeat, repeat, repeat, repeat, repeat. Rhythm to pensi. Aspettare in tempo. Évidemment, si tu ne peux pas poétiser, il te faudra repeat, repeat, repeat. Rime, accenti, allinea.

Au Alizée! Io vado di solito a letto alle 11. La poesia di Success, Lexis è di sexy. Bisogna sfruttare i buoni momenti. Oh, Thomas Z, sono ufficiale in fondo.